0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Domingo en los 40.